fa scena tau cu copo pupo di bebe di bebe mia ora cara so che gli anclari